davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto.

vecchie canzoni e si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera.